0: Mamang Rutina di Ritmaya Live FM.
1: Livefm.lk.
2: Jaya Mangala Gita Lete Pimbe Pimbe Batte Dandu.